Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 30 minuti.
1: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 4 2 3 1.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 5, 1, 8.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8470.

0: she might.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 8 0 8.
3: It's

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: È una notte di quelli.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Per oggi sognate un modello di società pacifica, giusta ed egualitaria, che un giorno diventerà realtà. Non oggi. Toro. Emanate a fiumi il vostro solito fascino magnetico e misterioso. Cercate però di scolorire la barba blu, almeno fatela diventare azzurra. Gemelli. Spudorate canaglie fortunate, ma sempre con l'aria malcontenta. Cancro. Oggi galleggerete nella quiete della vostra privacy. Leone, vi servirà molta fantasia e molto arrampicamento sugli specchi per spiegare come mai, contravvenendo ai vostri principi, avete compiuto azioni di cui non essere fieri. Vergine, la tentazione di compiere piccoli atti di soperchieria sarà difficilmente supibile. Bilancia, sta a voi scegliere se proteggere i vostri cari in difficoltà o se essere i loro tormentatori. Scorpione, avreste voglia di mutare pelle come un serpente, ma il processo è un po' faticoso e l'esito non garantito. Sagittario, anche se siete i tipi che non si fanno coinvolgere in discussioni, potreste assistere a una di queste gazzarre, ma voi avete la testa altrove. Capricorno, qualche problemino di bellezza o di salute, attenzione a non usarli come pretesto per esporre un po' di piaghe. Acquario, la vostra vita si va strutturando sempre meglio, sapete ormai cosa va fatto per evitare situazioni di emergenza. Pesci, negli ultimi giorni qualche emozione di troppo ha confuso i vostri sentimenti e non avete saputo districarvi bene in alcune situazioni. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8216.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: biscotti inzuppati nel latte, con i discorsi dopo mezzanotte. E ci ridiamo ancora.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 3 7 7.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 3.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint Germain, incassati 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter. Per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Gila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Soulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo. Anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare,

0: con questo te. Brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 6 9
1: e poi ricominciare. Un sentiero da esplorare che mi tiene ancora acceso.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Chrissimon, Chrissimon, Chrissimon.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Per oggi sognate un modello di società pacifica, giusta ed egualitaria, che un giorno diventerà realtà. Non oggi. Toro. Emanate a fiumi il vostro solito fascino magnetico e misterioso. Cercate però di scolorire la barba blu, almeno fatela diventare azzurra. Gemelli. Spudorate canaglie fortunate, ma sempre con l'aria malcontenta. Cancro. Oggi galleggerete nella quiete della vostra privacy. Leone, vi servirà molta fantasia e molto arrampicamento sugli specchi per spiegare come mai, contravvenendo ai vostri principi, avete compiuto azioni di cui non essere fieri.

0: po' di piaghe.
1: Acquario, la vostra vita si va strutturando sempre meglio. Sapete ormai cosa va fatto per evitare situazioni di emergenza.
2: Pesci,
1: negli ultimi giorni qualche emozione di troppo ha confuso i vostri sentimenti e non avete saputo districarvi bene in alcune situazioni. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
3: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. Sentiamo Marco Mancini.
5: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al primo ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
4: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime, l'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia. Apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei quattro incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
6: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM, USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. Oggi è previsto il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

brano preferito. Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio Jukebox. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: CNR, giornale radio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti. No.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta, con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni, continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocall dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino a San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate sui 38-39 gradi sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Per oggi sognate un modello di società pacifica, giusta ed egualitaria, che un giorno diventerà realtà. Non oggi. Toro. Emanate a fiumi il vostro solito fascino magnetico e misterioso. Cercate però di scolorire la barba blu, almeno fatela diventare azzurra. Gemelli. Spudorate canaglie fortunate, ma sempre con l'aria malcontenta. Cancro. Oggi galleggerete nella quiete della vostra privacy. Leone, vi servirà molta fantasia e molto arrampicamento sugli specchi per spiegare come mai, contravvenendo ai vostri principi, avete compiuto azioni di cui non essere fieri. Vergine, la tentazione di compiere piccoli atti di soperchieria sarà difficilmente supibile. Bilancia, sta a voi scegliere se proteggere i vostri cari in difficoltà o se essere i loro tormentatori. Scorpione, avreste voglia di mutare pelle come un serpente, ma il processo è un po' faticoso e l'esito non garantito. Sagittario, anche se siete i tipi che non si fanno coinvolgere in discussioni, potreste assistere a una di queste gazzarre, ma voi avete la testa altrove. Capricorno, qualche problemino di bellezza o di salute, attenzione a non usarli come pretesto per esporre un po' di piaghe. Acquario, la vostra vita si va strutturando sempre meglio, sapete ormai cosa va fatto per evitare situazioni d'emergenza. Pesci, negli ultimi giorni qualche emozione di troppo ha confuso i vostri sentimenti e non avete saputo districarvi bene in alcune situazioni. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Chris Simon, Chris Simon, Chris Simon.

Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
2: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale ricevimenti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteleduemagnolie.com.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed Eor, fino a 300 coperti.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 10 e 2 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano: rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente. Riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano, nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Ci siamo pronti per iniziare. Buongiorno, ben ritrovati da Vlad. Questa è Radio Jukebox. Perdonatemi, però uno mi può scrivere il primo messaggio che uno riceve? Vlad ha gli occhi un po' assonnati. Vabbè, un pochettino ci può stare. Sono in parte in vacanza, non mi sveglio alle 5:15 del mattino, mi sveglio un pochettino più tardi, però vabbè, intanto buongiorno Marianna. No, è bello iniziare con i complimenti da parte vostra. Vi voglio bene. Pronti per soddisfare la vostra voglia di musica? Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? 393-999-7794 è il numero a vostra disposizione. Beh, sono un po' curioso, ovviamente, un po' come sempre. Tanto ci siete voi, ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi. Questa è Radio Jukebox.

0: bello iniziare con la carica, poi ci siete voi con le vostre telefonate. Guarda che bello, vabbè.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Ti mando queste foto così presto per godere di questa meraviglia.
0: È bellissimo.
1: Ciao Vladi da Melo.
0: Vabbè, però spiega un attimino, Melo, dove ti trovi? Vabbè, c'è il mare, ecco. Però foto scattate dove? 393 999 7794. Se siete in spiaggia, mandatemi fotografie. No, mandatemi un video, così almeno condividiamo. Vi ricordo ovviamente la nostra pagina, il nostro account Facebook, insomma, Radio Jukebox anche su Instagram, così almeno ci potete taggare.
2: Buongiorno Vladi,
0: buongiorno.
2: Da Rossana di Tendenza Vigliana, ciao a tutti.
0: Buongiorno Rossana, buongiorno, che carini che siete. 393 999 7794 safe.

Era Saif con Parlare d'amore, vi piace, insieme a Bresh. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione.

facciamo ballare, li facciamo ballare, bangaranga, bangaranga. Radara, buongiorno a Lori da Catania, buon risveglio, lei le sue colazioni. Buongiorno anche alla nostra amica Minas. Che cosa ci ha chiesto? Ma non ce l'abbiamo. Vabbè, vediamo. Intanto buongiorno a Mina che ci ascolta da Grugliasco. Buona mattinata anche a lei. 393-999-7794. Torniamo tra pochissimo. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Voi siete protagonisti con noi. Scaricate la nostra app ADN Play. Ci potete guardare e ascoltare sempre con Vladi su Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Salerno, Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Laura Pausini, volevo dirti che ti amo su Radio Jukebox. La richiesta Nunzia tutta quanta per il suo rosario. Io sono qui, come dice la canzone. Ciao Nunzia e ciao Rosario. 393 999 7794, dove siete, cosa fate, con chi siete?
1: Ciao Vladino.
0: Buongiorno.
1: Franco e Tere bloccati in autostrada. Dove? Dopo Bologna per un incidente. Ci sono solo 7 chilometri di coda. Siamo qua, aspettiamo, tanto siamo in vacanza.
0: Direzione?
1: Un abbraccio. Ciao Vladino.
0: Un bacione.
2: Ciao,
0: intanto.
2: Vladi.
0: Ciao, grazie. Direzione, dove siete diretti? Ecco, metteteci al corrente, intanto viaggiate con noi di Radio Jukebox. Buongiorno a Sebastiano da Viareggio, che vuole ascoltare Eros Ramazzotti e Max Pezzali come nei film.

0: Max Pezzali, questo era come nei film. Sebastiano da Viareggio, la richiesta, anzi mi ha anche messo al corrente che il 30 di agosto sarà il suo compleanno. 393 999 7794, sentiamo le vostre gli amici di prima.
1: Tropea, Vibo Marina.
0: Vengo anch'io.
1: Ti aspettiamo, eh?
0: Sì, però ragazzi, voi potevate passarmi a prendere, così almeno avremmo fatto il viaggio insieme. Dai. Allora, buongiorno a Sergio che vuole ascoltare Family Affair con Mary J. Blige. Questa è Radio Jukebox.

Box 393 999 7794. Buona estate, anzi fatemi vedere e taggateci Radio Jukebox, il nostro account Instagram oppure Facebook, così almeno ci potete taggare e possiamo vedere la vostra estate, insomma verifichiamo se ci avete portato in vacanza con voi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Boni con Mari Mari su Radio Jukebox 393 999 7794. Fantastico, vai, sentiamo voi. Ciao.
1: Ciao Vladi, sono Ilenia.
0: Ciao Ilenia.
1: Ti ho portato con me in vacanza in Sicilia.
0: Grande.
1: Esattamente a Marina di Butera.
0: Grande.
1: Volevo dedicare poesia di Sal da Vinci.
0: Sì.
1: A mamma Francesca, grazie, ciao, buona giornata e buona vacanza a tutti.
0: Vedi, ci ha portato in vacanza e si sentiva che era in vacanza.

0: destra, destra, sinistra, sinistra, anche con poesia, bravi però che ci portate in vacanza. No, posso riascoltarlo per favore? Che bello!
1: Ciao Vladi, sono Ilenia, ti ho portato con me in vacanza.
0: Grazie
1: in Sicilia,
0: Ilenia, grazie.
1: Esattamente a Marina di Butera.
0: Bene, bene.
1: Volevo dedicare poesia di Da Vinci a mamma Francesca. Bessa. Grazie.
0: Un bacione,
1: ciao,
0: enorme.
1: Buona giornata e buona vacanza a tutti.
0: Grazie. Andiamo a Livorno a salutare la nostra amica Barbara che ci segue da Livorno, che vuole ascoltare Irigheira con Vamos alla Playa. 393 999 7794.

0: Vamos a la playa su Radio Jukebox. Buongiorno alla nostra amica Barbara che ci segue da Livorno. Ragazzi, siete tantissimi, ci sono veramente una marea di vostri messaggi e grazie per stare in nostra compagnia. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione. Vi ricordo che avete la possibilità ovviamente di poterci guardare in televisione sul canale 254, potete stare con noi sempre, ma cosa importantissima, ovviamente scaricate la nostra app, così almeno ci portate sempre con voi. Vladi, ma tu hai voce in capitolo per far cambiare l'abbigliamento ad una ragazza che si trova in spiaggia con noi che sembra un fenicottero? Che cosa brutta! No, devo andare a salutare. Ma che cosa brutta! Lorenzo, è una cosa bruttissima quello che hai scritto. Vabbè, restate con noi. Guardate come siete vestiti voi, per favore. No, vabbè, ma è bruttissimo. A tra poco.
1: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Mai e Mara Sattei con La Dolce Vita. Buongiorno a Dani da Novara. Quest'oggi non è rossa la mia maglietta, mi sta guardando in televisione. Non è rossa, ma è arancione. È arancione. 393-999-7794. Intanto un bacione a lei, buona mattinata, buona giornata. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi su Jukebox. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Nadi, sono Alessio. Puoi mettere Quella carezza di una sera dei New Trolls? Grazie.
0: Dai, Alessio, ce la cantiamo tutti quanti insieme, subito. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: New Trolls con Quella carezza nella sera su Radio Jukebox. Voglio andare a salutare gli amici della Toscana e un abbraccio alla nostra amica Barbara da Livorno, anche perché ci ha messo al corrente della scossa di terremoto che ha sentito, si è spaventata intorno alle 10:15. Lei insomma ci stava chiamando, ecco, stavamo chiacchierando insieme, mi ha richiamato per mettermi al corrente. Terremoto a Pisa, forte scossa avvertita anche a Livorno e provincia, insomma intorno alle 10:15 di questa mattina. Un abbraccio enorme, ciao Barbara. 393 999 7794. Non mi ha detto tanta paura. Sentiamo le vostre voci, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Buongiorno Vicetto di Zia, mi faresti sentire a quest'ale?
0: Ma certo che sì, ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox, Mina e Celentano, la cantiamo tutti insieme.

0: Mina Celentano con Acqua e Sale su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a disposizione. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Dove siete, cosa fate e con chi siete, popolo di Radio Jukebox?
1: Radio Jukebox, ora esatta.

0: Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. L'era dei farmaci GLP-1, quelli che fanno dimagrire e combattono anche il diabete, ha rivoluzionato il trattamento dell'obesità, permettendo a milioni di persone di perdere fino a un quinto del proprio peso corporeo. Tuttavia, una nuova e importante revisione scientifica getta un'ombra sui risultati estetici e funzionali di queste iniezioni miracolose. La perdita di peso non riguarda solo il grasso, ma colpisce anche la massa muscolare. Si tratta di una meta-analisi di 36 studi clinici che ha monitorato i cambiamenti della composizione corporea, massa grassa contro massa magra. La perdita di massa magra rappresenta spesso una percentuale del peso perso superiore a quella che si osserva con la sola restrizione calorica tradizionale, rendendo necessari interventi di supporto come l'allenamento contro resistenza. In pratica, cosa succede con questi farmaci? Che si perde anche muscolo e si perde anche il muscolo facciale. Ecco perché si parla di Ozempic Face. Si dice Ozempic perché è stato il primo farmaco famoso, ma ce ne sono tanti altri. Praticamente cosa succede? Che il dimagrimento fa perdere sia il grasso che la parte muscolare del viso, e il viso diventa così scheletrico che poi si è, come dire, costretti ad andare a riempire il viso con i filler di acido ialuronico. Se l'impatto estetico è evidente, quello clinico è allarmante, specialmente per la popolazione anziana. Gli esperti avvertono che la preservazione del muscolo è decisiva per stabilire se la perdita di peso porti a una salute migliore o a una maggiore vulnerabilità. Non si tratta solo di estetica, ma di mobilità, cadute e capacità di mantenere una vita indipendente. La perdita di massa muscolare e ossea può infatti esporre i pazienti a cadute potenzialmente letali e a uno stato di fragilità cronica. Un altro punto critico emerge da uno studio dell'Università di Oxford pubblicato lo scorso gennaio. La maggior parte degli utenti riacquista i chili persi entro 2 anni dall'interruzione della terapia, in modo molto più rapido rispetto a chi segue diete tradizionali. Inoltre, sospendere i farmaci non solo annulla il dimagrimento, ma sembra invertire anche i benefici cardiovascolari ottenuti durante il trattamento. Nonostante gli effetti collaterali come nausea e vomito, le autorità sanitarie continuano a promuovere però l'uso di questi farmaci per prevenire malattie cardiache in milioni di pazienti. Tuttavia, gli esperti concordano su un punto fondamentale: il farmaco da solo non basta. Per evitare di diventare falsi magri e deboli, i medici raccomandano esercizio di resistenza, allenamento con i pesi per stimolare la sintesi muscolare, apporto proteico adeguato, fondamentale per nutrire i tessuti durante il deficit calorico, stile di vita attivo, seguire le linee guida di almeno 150 minuti di attività fisica moderata a settimana. Esempi come quello della cantante Meghan Trainor dimostrano che il successo a lungo termine richiede una collaborazione stretta con dietologi e personal trainer per trasformare la perdita di peso in un reale cambiamento dello stile di vita. Grazie per essere stati.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi...

Gigi D'Alessio con Mon Amour su Radio Jukebox. Allora, la richiesta del nostro Francuzzo da Palermo, che scrive: Vladi, finalmente dopo 7 giorni vi riascolto. Mi avevano sostituito il furgone per un altro per il tagliando senza radio, senza aria condizionata. Insomma, sono sopravvissuto. Per fortuna mi faresti ascoltare Mon Amour. Grazie Francuzzo. Ma come hai fatto? Ma potevi scaricare l'app ADN Play, così almeno ci ascolti e ci guardi sempre. Ecco, allora c'è Edoardo. Allora Edoardo, che facciamo? Quale canzone mettiamo? Qua dobbiamo fare Ambarabacci Ciccocò per la canzone. Edoardo, no, Edoardo ci ha richiesto due canzoni, due. Allora, la prima è Sono Edoardo, 7 anni, vorrei ascoltare We Are The Champions dei Queen, il primo messaggio che vi mando. E poi ancora, sono in macchina con mia mamma, posso ascoltare Ostia Lidia, vabbè, ce la faccio, Ostia Lido, per favore. Ciao da Torino. E Edoardo, che cosa facciamo? Ambarabacci Ciccocò, Tre Civette su Como, arriva le Queen, We Are The Champions. Edoardo, alza il volume.

0: In con We Are The Champions su Radio Jukebox. Il piccolo Edoardo avrà alzato il volume dell'autoradio di mamma, così almeno tutti quanti hanno sentito viaggiando che stanno ascoltando Jukebox. Vai!
1: Sì, ce l'ho nel telefonino, poi il lavoro mi impediva a vederlo, capito?
0: Ma non devi guardare.
1: Ce l'ho scaricato poi anche nel telefonino.
0: No, no, perdonami, non devi guardare il telefonino, anche perché la nostra app c'è sia la radio che la televisione. Mettevi la sezione radio. Radio. Mettevi lì sul insomma comodo sul sedile dei passeggeri e ascoltavi Radio Jukebox, semplice. Ah, che belli che sia. Ci siamo noi, televisione.
2: Buongiorno Lenino Bello.
0: Buongiorno.
2: Stamattina mi faresti ascoltare Lazza con 100 messaggi?
0: Va bene.
2: Grazie, baci Angela.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

0: Mazza con 100 messaggi su Radio Jukebox. Ragazzi, mi sono, posso dire il termine esatto, insomma, di quello che c'è stato un boato fortissimo che non so da dove sia arrivato, insomma, me la son quasi fatta sotto. State con noi, torniamo tra pochissimo, siete con Vladi in diretta da Loano, questa è Radio Jukebox.
1: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
1: Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Lorella Cuccarini, questa era Ciaccia Twist su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo salutare Anna Maria che l'ha richiesta. Fatemi sentire le vostre voci.
1: Buongiorno Vladino mio.
0: Buongiorno.
1: Bellissimissimo. Buongiorno. Buona giornata.
0: Sono io.
1: Comunque ti faccio sentire anch'io il mio sottofondo.
0: Dimmi. Stai rompendo qualcosa.
1: Che cos'è?
0: No, stai rompendo qualcosa.
1: Ripropongo di ascoltare Princessita.
0: Sì?
1: Che ieri
0: stavo
1: ero
0: piantando
1: un po'
0: l'ombrellone,
1: non l'ho sentita.
0: Scarica l'app.
1: Oppure canzone estiva, oppure quella di DJ Axe, l'ultima. Vabbè. Scegli tu, a tuo piacimento.
0: Allora,
1: un bacione da Marianna e Zeus, sempre presente e attivo.
0: Posso risentire il rumore? Secondo voi cosa sta facendo la nostra amica? Sta piantando qualcosa? No, ecco, no, sentiamo un attimo. Ombrellone, anch'io penso che sia l'ombrellone. Sta piantando l'ombrellone, oppure sta distruggendo qualcosa, sta cucinando, non lo so.

Carlos Rosé su Radio Jukebox. Intanto c'è Lori da Catania, sentendo il rumore dell'amica di prima sembra che stia sbattendo delle uova o comunque qualcosa da montare. Dici, mi fai risentire un attimino, insomma, se sta sbattendo le uova o meno, vediamo. Potrebbe essere, insomma, che stia sbattendo le uova. Brava Lori, Lori da Catania. Senti, forse anche tante. Lavorerai in una cucina, non lo so. Allora, guarda che bella, insomma, a volte ritornano. No, dico, a volte ritornano. Vladino, la segretaria, ha finito di lavorare all'asilo e adesso può tornare a scriverti. Indovinello, facce da ferie. Ne abbiamo, non lo so, sono in viaggio probabilmente. Non lo so. Intanto, buongiorno Cinzia. Allora, Vladi, secondo me la signora sta mettendo un chiodo, anche il chiodo potrebbe essere. Adesso aspettiamo la soluzione per lei. 393 999 7794. C'è Dina da Bisignano che ha richiesto Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Questa è Radio Jukebox.

0: dobbiamo andare a salutare. Dobbiamo salutare anche Antonietta che lo voleva ascoltare. Fatemi sentire le vostre voci.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Allora, quel rumore secondo me,
0: dimmi,
1: sono bacetti per te.
0: E che bacetti sono, dai?
1: Claudio da Palermo. No, ciao.
0: Vabbè, Claudio da Palermo, ma sembra che stia distruggendo qualcosa. Non possono essere bacetti. No dai, che baci da questa? No, secondo me Claudio non sono bacetti. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€.

0: ragazzi, insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana. Dobbiamo salutare Paolo tutta quanta per la sua franca. Sentiamo le vostre. Ah, no, ci sono ancora. Insomma, sentiamo, vai.
1: Ciao Vladi, per me è il ventaglio che si soffia perché sente caldo.
0: La signora, secondo te, sente caldo? È questo rumore quello del ventaglio? Mamma mia, si sta picchiando con il ventaglio, però perdonatemi. No, si sta massacrando. Ecco, non è il ventaglio. No. Allora, prima c'è stato il nostro amico da Palermo, ha detto baci, questi sono i bacetti. Allora non sono bacetti e credo che non sia nemmeno il ventaglio. Francesca ritenta, vai.
2: No, indovinato, siamo in viaggio, ma vicino andiamo. Dove per andate? Adesso andiamo un po' in montagna.
0: Bene.
2: Così magari scappiamo dal caldo, perché fa leggermente caldo. E la segretaria, come senti, si è presa anche mal di gola.
0: Ai.
2: Senti, voglia di farmi ascoltare, di farci ascoltare Filo Spinato di Gianna Nannini. Grazie. Bene. Buona giornata e buona diretta da Cinzia. Baci,
0: ciao Cinzia, bello. Baci, ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

0: 393 999 7794. Filo spinato con Gianna Nannini su Radio Jukebox. Ci siete voi?
1: Ciao Radi, buongiorno a tutti da Beppe. Oggi
0: Ciao, Beppe.
1: Mi metti un pezzo degli anni 80 a tua scelta. Buona giornata.
0: Va benissimo, anzi ce l'ascoltiamo subito. Arriva Ivana Spagna con Easy Lady.

Ivana Spagna con Easy Lady su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Soddisfiamo la vostra voglia di musica, ci siete voi, siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

Discotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Adriano Celentano con l'emozione non a voce su Radio Jukebox. Ciao bello, come stai? Tutto bene? Sì, tutto a posto. Mi potresti far ascoltare l'emozione non a voce di Celentano? Un bacio grande, ha scritto nel messaggio. Un bacione grande anche a te. 393 999 7794. C'era anche Lori. No, appena richiamo, mamma mia, sei arrabbiata. Lori, che cosa ti è successo? Ma come mai ti sei arrabbiata? No. Vabbè, c'è la nostra amica Lori che si è arrabbiata, voleva ascoltare Adriano Celentano, ho capito. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Vladi, come
0: ciao.
1: Va?
0: Bene.
1: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone Havana di Camila Cabello.
0: Va benissimo.
1: Un caro saluto a te, a tutto Radio Jukebox e a tutti gli ascoltatori.
0: Un bacione alla nostra amica Francesca. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Camila Cabello con Havana su Radio Jukebox. 393 999 7794, ci siete voi, sentiamo le vostre voci. Ciao, buongiorno popolo di Jukebox.
1: Buongiorno, buon
0: ciao.
1: Martedì,
0: grazie.
1: Vorrei dedicare una canzone ad un Alessandro.
0: Cosa?
1: Marco Masini, e ti amo.
0: Bella, volentieri.
1: Se l'hai già messa, metti la Rosini incancellabile.
0: Lei è andata in onda.
1: Ciao amore mio, ti amo tanto.
0: Un bacione, ciao Irene, ciao Alessandro. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Marco Masini, questa era E Ti Amo su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione.
1: Ciao, sono Dalila.
0: Ciao Dalila.
1: E mio nonno mi ha chiesto se potevi mettere la canzone O Sole Mio di Claudio Villa, per favore, grazie, buona giornata a tutti.
0: Dalila, un bacione a te e a tuo nonno, non fa parte della programmazione di Radio Jukebox, mi spiace veramente tanto. Allora devo andare a salutare invece Lorenzo. Allora, caro Lorenzo, ciao, ecco un salutone a lui. Io non sono un'agenzia matrimoniale, non ho fanciulle che cercano l'amore, che mi, insomma, poi le cose possono, saranno capitate negli anni. Vladi, sono Lorenzo, sai perché ho smesso di farmi sentire? Perché mi ha deluso il modo in cui ti sei comportato nei miei riguardi. Allora, siccome in più di un'occasione hai detto che grazie al tuo programma hai fatto nascere diverse coppie, sì, però si sono incontrati in altri contesti, ecco, ma quando ti ho chiesto io di aiutarmi a conoscere una ragazza, mi hai preso in giro. Io non mi sono dimenticato quando hai detto che avresti fatto conoscere Sara, ma perdona, io adesso non so nemmeno chi sia Sara, salvo per rimangiarti la parola data. Ti costa tanto aiutarmi seriamente a trovare tra le ascoltatrici una ragazza single per me? Allora, caro Lorenzo, ma non dipende da me, c'è qualche single per Lorenzo? Se poi non rispondono, che ci posso fare? Esci, socializza, vai a un supermercato, vai al mercato, vai in un parco sotto un albero, cerca di conoscere, attaccare i bottoni con qualcuno.

Joliet con Canzone d'amore su Radio Jukebox. C'è Mariana che scriveva tutti tu li trovi. Perdonatevi. No, però c'è tanta solitudine in giro. Cercate di socializzare. Joliet con Canzone d'amore l'aveva richiesta la nostra amica mia. Restate con noi, questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 12 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta, il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre a Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen, il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Samana Bass. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

393 999 7794, numero a disposizione, ci siete voi grazie a tutto il popolo di Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play, così almeno ci guardate e ci ascoltate sempre. Buongiorno Vladi, ci faresti ascoltare This Is Me del musical The Greatest Showman? È un brano che mi dà carica. Buona giornata, questo è il messaggio che arriva da parte di Klaus. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: la richiesta Klaus. Ciao Klaus. 393 999 7799. Poi Klaus è il nostro Claudio, però dice: visto che siamo in tanti con lo stesso nome, insomma, almeno mi riconosco. Ciao Klaus. 393 999 7794.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
4: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta. Aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le
5: Magnolie. Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze Deor, fino a 300 coperti.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Tutto qui accade su Radio Jukebox, richiesta da Teresa 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi su Jukebox. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Vladi, sono Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Sei un simpaticone come sempre, sei un grande.
0: Grazie Giulia.
1: Puoi ascoltare Canto d'amore,
0: già messa,
1: oppure Amore di contrabbando.
0: Va bene,
1: lo fai tu. Grazie, ciao, un bacione.
0: Un bacione a te, ciao Giulia. Arriva anche lui, Cristiano Malgioglio, su Radio Jukebox con Amore di contrabbando.

Luna Mamas su Radio Jukebox, My Towers. 393 9997 794, con voi volano le ore. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Voi dove siete? Cosa fate e con chi siete?

Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Oramai la cantiamo tutti quanti, Anna. No, vabbè, mi capita. Insomma, tra la spiaggia, anzi, saluto i lidi sintonizzati su Radio Jukebox e grazie. Devo salutare Joe che ci segue da Palermo. Scrive: il rumore, ritorniamo al rumore dell'amica di prima, credo si riferisca al picchettare su di un blocco di ghiaccio per far la granita. Caro Joe, mi hai fatto venire una voglia di granita pazzesca. 393 999 7794, c'è qualcuno che la sta mangiando? Che ne so, mandatemi una foto, anzi taggateci Radio Jukebox, cercateci Radio Jukebox, così almeno vediamo cosa state facendo. Anzi, salutiamo anche coloro che ci seguono in replica su Jukebox TV a partire dalle ore 22 in tutta Italia sul canale 254. Entrate anche all'interno di ADN Play, ci guardate e ascoltate.

333-2688-688-999-7794 le mie tante domande. C'è chi risponde: dove sono? Ufficio. Cosa faccio? Sto per rientrare a casa per pranzare e poi riunione pomeridiana di lavoro. Con chi? Al momento sola, a breve con la family. E la riunione insieme a chi la farai? No, vabbè, faccio gli affari vostri, giusto? Arrivano i Culture Club con noi. Questa è Radio Jukebox.

0: erano con noi Cultural Club. 393 9 9 7 7 9 4, il numero a vostra disposizione, ci siete voi, ecco. Allora Vladi, io amo il mio lavoro, ha scritto nel messaggio. No, io non lo metto in dubbio, ci mancherebbe, sono contentissimo, anzi. Allora, illuminare, Steve Jobs diceva, l'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. E a chi lo dici? No, è vero, a chi lo dici? Restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox in diretta da Loano.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Atropea 104 a 6.

0: Paolo, era grande amore, un bacione ad Anna da Vibo che è stata in ospedale, un bacione grandissimo a lei, mi raccomando rimettiti, adesso siamo ritornati, anzi mi ha detto che ha continuato a seguirmi anche mentre ero in ospedale, un bacione grande grande, vai, ciao.
1: Ciao, buon martedì a tutti, sono
0: ciao,
1: Marina
0: grazie.
1: Da Palermo.
0: Ciao Marina.
1: Vi voglio far ascoltare a mio marito Mattina Ivan.
0: Cosa?
1: La canzone di Federica Carta, t'avrei voluto dire.
0: Volentieri.
1: Amore, ti amo tanto. Ciao vita. Clara, saluta a papà, dillo, ciao.
2: Ciao papà.
0: Amore.
1: Rosa, saluta a papà.
2: Ciao.
1: Ciao vita e grazie anche a voi, una buona giornata.
0: Un bacione enorme, questa è Radio Jukebox. Pensando.

Federica Carta con Ti avrei voluto dire su Radio Jukebox. Buongiorno, sono Daniela. Potresti trasmettere la canzone Eccoti di Max Pezzali 883? La dedico a mio marito Giuseppe. 393 999 7794. Noi soddisfiamo la vostra voglia di musica. Ci ascoltiamo subito Pezzali.

0: spezzali con Ecco, ti su Radio Jukebox, la richiesta Daniela, giusto? Ricordo bene. 393 999 7794, con Vladi su Radio Jukebox ci siete voi. Ciao
1: Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno
1: Manuela da Roma.
0: Manuela, ciao.
1: Come va? Tutto bene?
0: Bene,
1: io sono ancora al lavoro, le vacanze, se tutto va bene a metà della prossima settimana. Niente, volevo chiederti se per favore potevi mettermi la canzone di Patrick Swayze, She's Like the Wind.
0: Bellissima.
1: E la voglio dedicare a Teresa, che è una mia cara amica che purtroppo non sta tanto bene.
0: Un bacione a lei.
1: E poi a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Un bacione.
0: Ciao Manu, salutiamo Roma. Questa è Radio Jukebox.

0: 393 999 7794. Mamma mia, come passa in fretta, ovviamente, la mattinata con voi, meglio così. Ci teniamo compagnia. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Vabbè, insomma, cerco un attimino di indagare. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Era Peggy Q. Ci siete voi, intanto grazie, insomma buon pranzo anche a Donatella, c'è Ugo da andare a salutare, Ramona, poi c'è Andrea, c'è Carlo, grazie per tutti quanti i vostri messaggi che stanno arrivando.

Giacciullà. Mi piace. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Faccio presente che siete tantissimi, grazie veramente a tutti quanti voi, lo dico anche a Walter. Walter, arrivi, ecco, saluto Walter e la sorella Angela. Ci sono una marea di vostri messaggi, siete veramente numerosissimi, vi dobbiamo solamente ringraziare perché siete fantastici. Buongiorno carissimo, gentilmente faresti ascoltare Signor Tenente di Giorgio Faletti, dedicata a tutte quante le forze di polizia. Grazie, questo è il messaggio che arriva da parte di Natale che ci segue da Reggio Calabria. Ciao Natale, questa è Radio Jukebox.

0: signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi si ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto, se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Spendere meno non è mai stato così semplice. Cricca ulaula.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: questa da Dina Silent Bob con Vedova Nera su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Senti, mi fai ascoltare la canzone Nanà di Davide Carone, mi pare
0: Pier
1: che
0: Davide
1: si
0: Carone Nanì.
1: Grazie.
0: Nanì, si intitola così. Ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox. Siete protagonisti con noi.

era Live It Up con Jennifer Lopez insieme a Pitbull su Radio Jukebox. Salutiamo le ragazze del cablaggio che ci stanno seguendo. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare, ascoltare ovunque. Per questo grazie a tutti quanti voi per stare in nostra compagnia. Su canale 254 vi ricordo c'è Radio Jukebox.

Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua app.

0: e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: CNR, giornale radio.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
0: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle 2 coppe dei campioni consecutive. Sentiamo.
2: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Era Samurai J con Ossessione su Radio Jukebox. 393 9997 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Grazie per stare con noi, ciao.
1: Buongiorno Vladi, sono anch'io al lavoro come te. Comunque volevo augurarti una buona giornata. Per cortesia mi fai ascoltare la canzone di Sal da Vinci, Poesia. Grazie, un abbraccio grande, Carolina.
0: Ciao Carolina, l'abbiamo già messa, è già andata in onda. Questa è Radio Jukebox, arriva anche Strega Comanda di Francesca Michelin.

0: Francesca Michelin, questa era Strega Comanda su Radio Jukebox. 393 999 7794, ovunque voi siate con Vladi, vai, soddisfiamo la vostra.
1: Good morning Jukebox Family, ciao Vladino, come stai?
0: Bene, tutto a posto.
1: Sono contento, fa caldo lì a Luano, perché qua in Salento fa molto
0: fa caldo anche a Luano, fa
1: però
0: caldo
1: c'abbiamo il mare, vero?
0: Sì, è vero, vero.
1: Senti, cortesemente, oggi potresti farci ascoltare della Nannini I Maschi?
0: È andato in onda.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Ed essendo bravi continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.
0: Gianfranco, ma anche al mare sei bravo, al lavoro è bravo, a casa è bravo. Secondo me. Non lo so.

393 999 7794, il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox. E qui ci siete voi, grazie veramente a tutto il popolo. Torniamo tra pochissimo, restate con noi se siete bravissimi e vi diamo. No, vabbè, dai, anche i cattivi. I cattivi di bussole non ci sono?

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Annalisa, questa è la canzone estiva su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao,
1: buongiorno Vladino.
0: Buongiorno,
1: come stai?
0: Bene,
1: ho appena finito di lavorare, fa caldissimo, non ne posso più, ma un mese oggi parto per il Giappone.
0: Vengo
1: un mese
0: con
1: d'ora.
0: Te. Vengo,
1: senti,
0: con te.
1: Mi faresti ascoltare Cotton Eye Joe?
0: Sì.
1: E la dedico come sempre alla mia cra e al mio mirtillo. Un bacione a te e a tutti quanti. Ciao, Sabri da Biella.
0: Sabri.

Bob Sinclair, questa era I Can Wait su Radio Jukebox. Intanto Sabri ha detto sì, assolutamente sì, posso partire con lei per il Giappone. Yeah! Allora adesso, no vabbè, mi devo organizzare tra un mese, no, oh cavolo, un mese e il 4, esattamente un mese e il 4 di settembre. Io inizio con tutto, però potrei fare la radio da Giappone? No, diventa difficile. Vabbè, state con noi, abbiamo ancora un'ora da stare insieme qui su Radio Jukebox.

Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 14. In punto. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: out.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Nei grandi con Bruci la città su Radio Jukebox, richiesta da Sergio. 393 999 7794, dove siete, cosa fate, con chi siete? Ciao
1: Brandi, sì. Vorrei richiederti la canzone.
0: Qual è?
1: Dei Datura, Will Be One. Grazie, ciao Vladi.
0: Volentieri.
1: Buon pranzo, ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Natura. Questa era Will Be One su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Sentiamo. Esatto. Dimmi, dal 4 settembre sì. Torniamo il 20.
0: 4 al 20.
1: 20 settembre, 15 giorni e ci divertiamo.
0: E ci divertiamo. No, mi piace, io adesso non lo so, dovevo riprendere con la trasmissione del mattino in cosa succede.

0: Alex Warner con Passenger su Radio Jukebox. Ragazzi, mi stavo strozzando da solo. 393 999 7794. Buona estate, ma che caldo fa. Portatemi qualcosa, fatemi un gavettone, ecco. No, caldo.
1: Ma buon Ciao. Martedì, carissimo Ladi, buon pomeriggio, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Tutto ok? Tutto bene?
0: Bene, tutto
1: a posto. Lo
0: Benissimo.
1: Spero tanto. Ieri a proposito, fatto. L'hai fatto un bagno anche per
0: sì,
1: me?
0: Sì, sì, sì.
1: Dai,
0: fatto,
1: dimmi
0: fatto.
1: Che sono curioso.
0: Ho fatto bagnetto
1: oggi,
0: per
1: favore,
0: Massimo.
1: Mi fai ascoltare la canzone di Chris Isaac
0: sì?
1: con Wicked Game.
0: Ce l'ascoltiamo,
1: canzone bellissima.
0: È vero.
1: Ok, che non può che non la sento.
0: Hai ragione.
1: Come sempre la dedico a te e dai che ci sentiamo domani. Buon pomeriggio a tutti gli altri ascoltatori della radio.
0: Un salutone enorme, ciao Massimo. 393 999 7794.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: 4 e 5 a Vibo Valentia 104 e 6 a Cosenza 93 e 7 a Catanzaro.

Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: richiesta da Alessandro, era Bon Jovi con Always su Radio Jukebox. 393 999 7794. Io devo tranquillizzare la zia, no, si è preoccupata, ha detto sì, un colore unico, maglia e viso, no, non mi sto prendendo un'insolazione, state tranquilli, siamo all'aperto, ovviamente il sole fa il suo lavoro, ecco, ma non addosso a me perché sono protetto. La zia si è preoccupata. Ma
1: buongiorno,
0: tanto,
1: carissimo Bladino.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ma dove sei?
0: Al mare.
1: A Loano?
0: Sì,
1: che
0: esatto.
1: Trasmetti
0: sì,
1: in
0: sì,
1: radio?
0: Sì.
1: Comunque io sono qui sul lavoro e ti sto seguendo. Volevo solo augurarti una buona giornata e
0: grazie.
1: Buon caldo. Ieri da noi ha toccato i 49 gradi al sole. Ciao Bladi da Katia. Ciao ciao.
0: No, guardate.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga su Radio Jukebox. 393 999 7794, scaricate la nostra app, ci potete guardare e ascoltare sempre.
1: Ciao Vladi, come sto a posto? Sono Valeria.
0: Ciao,
1: allora,
0: Valeria.
1: Oggi volevo ascoltare, se era possibile, Umbrella di Rihanna
0: e Jay-Z.
1: E dedicarlo sempre a te.
0: Grazie.
1: E niente, sei sempre un grande bacione. Ti voglio bene. Ciao da Valeria.
0: Ciao Valeria.
1: Buona giornata.
0: Grazie.
1: Buon lavoro. Ciao ciao.
0: L'ascolteremo tra pochissimo. Restate con noi. 393 999 7794.

Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua

e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Rihanna con Jay-Z, questa era Umbrella su Radio Jukebox. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4, vai, sentiamo.
1: Buon pomeriggio zio Vladi. Ciao. Siamo ancora presenti qua dalla carrozzeria Rally.
0: Ciao,
1: diamo
0: ragazzi
1: un buon pomeriggio a zio Max, a zio Fabio, alla new entry Andrea, Mattias, insomma siamo tutti, quasi tutti completi,
0: bravi,
1: quasi.
0: Grande,
1: ho scoperto che sei a Loano.
0: Sì, esatto,
1: e vediamo se riusciamo a scappare per venire a trovare.
0: Dai,
1: fa pure rima.
0: Politico.
1: Un abbraccione zio da Andrea e tutta la carrozzeria Rally. Bevera 20 miglia.
0: Bene, allora ragazzi, siete vicini, venitemi a trovare, dai.
2: Buongiorno Vladi, sono Mauri, vediamo se riesco a farti mettere una bella baciata per stasera. Buona giornata a tutti.
0: Questa sera tu andrai a ballare, vedi? Con la baciata si conquista.

0: destra, destra, sinistra, sinistra, vai che si sculetta un pochettino.
1: Oh, gradi!
0: Voilà.
1: Mamma mia, che caldo che fa, insopportabile, veramente. Non se ne può più.
0: È vero.
1: Fammi un favore, non so se ce la faccio ancora d'oggi. Un saluto a tutti, intanto quelli di Radio Jukebox, e a te che sei splendido, Vladi. Metti per favore Scende la pioggia di Gianni Morandi, che chissà, magari
0: sì, volete,
1: si rinfresca un po'.
0: Crolla
1: grazie.
0: Il mondo.
1: E se non puoi farlo, che non puoi mettere.
0: La mettiamo.
1: Un saluto a tutti, una buona estate a tutti quanti da Roberto.
0: Ciao Roberto, grazie. 3939997794.

0: Gianni Morandi con Scende la pioggia su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao, questa è Radio Jukebox.
1: Ciao Vladi, Antonio il Corriere, mi fai ascoltare dei Rage Against the Machine, Kill in the Name?
0: Volentieri.
1: Grazie, un abbraccio a te, un saluto a tutti da Antonio il Corriere. I love rock and roll.
0: Ciao. Ciao.

0: a salutare il nostro amico Antonio, il Corriere 393 999 7794. C'è Klaus che scrive: ma la canzone Scende la pioggia te l'ha richiesta direttamente Roberto Benigni? La voce e la cadenza erano troppo uguali. Non lo so, adesso posso riascoltare un attimo il messaggio dell'amico che ha richiesto. No, non vorrei mai. No, potrebbe essere anche lui, ci mancherebbe. Qualche insomma mese fa Giovanotti ci stava ascoltando, era sintonizzato su Jukebox. Vai.
1: Oh Gradi, mamma mia che caldo che fa, insopportabile veramente. Non se ne può più.
0: Come si chiama?
1: Fammi un favore, non so se ce la faccio ancora ad oggi.
0: Dimmi.
1: Un saluto a tutti intanto quelli di Radio Jukebox e a te che sei splendido, Vladi. Metti per favore Scende la pioggia di Gianni Morandi, che
0: come
1: chissà magari ci si rinfresca un po'.
0: Come si chiama?
1: Grazie.
0: Messo,
1: se non puoi farlo che lo puoi mettere.
0: No, no,
1: un
0: no.
1: Saluto a tutti, una buona estate a tutti quanti da Roberto.
0: Si chiama Roberto. Ah, è vero. Ciao Klaus. No, saluto Roberto. Vabbè, non lo so. Ciao Roberto. Sei lui, grazie per ascoltare Jukebox. Sei Roberto, un Roberto qualsiasi, grazie per ascoltare Jukebox. Restate con noi, siete con Vladi. 393 999 7794.
2: Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
4: Totac.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Clara insieme a San Giovanni. Queste erano le ragazze. Ragazzi, siamo quasi giunti al termine. Ho bisogno veramente di una vasca, dell'acqua, di tuffarmi.
1: Veramente dal caldo che sta facendo, sì. Ragazzi, non so più da che parte far scendere il sudore. Cioè, ho
0: che
1: comprato
0: Roberto
1: un
0: di
1: po'
0: prima.
1: Di ghiaccio per buttarmela addosso in modo che faccio finta almeno di sudare. Cioè, almeno che merita.
0: Bravo.
1: E niente, ragazzi, vi saluto. Sempre da Roberto Benigni, il vostro grande, sì. Roberto, un salutone.
0: È imitatore.
2: Ciao, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
2: Oggi, se fosse possibile, Emma Marrone con Brutta Storia
0: insieme a Giuli.
2: Ti ringrazio,
0: volentieri.
2: Ti mando un bacio. Capisco che siamo in tanti, quindi non ho niente da obiettare.
0: Ci mancherebbe.
2: Sono contenta che Radio Jukebox si riempie di persone nuove.
0: Bene.
2: Sono i benvenuti nella casa di Radio Jukebox.
0: È infastidita.
2: Ti mando un forte abbraccio.
0: Non
2: saluto
0: Aquame,
2: Cristina, Roberto Mare, Giusy, Teresa da Palermo, dal Paradiso dei Sapori. Ti faccio salutare
0: dalla
2: mia commessa
3: Giovanna. Ciao, un bacio.
0: Un bacione.
2: Buone vacanze, Vladi.
0: Ciao Giovanna e ciao Antonella. Era un po' infastidita, ecco perché ieri non è andata in onda. Ragazzi, siete tantissimi, ma ci mancherebbe.

0: insieme a Giuli. Questa è la brutta storia su Radio Jukebox.
1: Buongiorno Vladino, buongiorno popolo di Radio Jukebox, Enza Yuba.
0: Buongiorno Enza, ciao, un bacione enorme. Siamo quasi giunti al termine. Io voglio ricordare ovviamente un'iniziativa che parte da Radio Jukebox, anzi insieme a tutti quanti voi, anche per sostenere Jukebox Summer Tour per il Gaslini, la musica che fa bene. Sosteniamo il progetto di musicoterapia dell'Istituto Giannina Gaslini tramite la Fondazione Gaslini Insieme ETS. La musica diventa terapia, emozione e cura per rendere più serena la degenza dei piccoli pazienti. Donate ora, avete la possibilità di entrare nel nostro sito radiojukebox.info e donare. Insomma, facciamolo tutti quanti insieme, approfittiamone subito. E allora Gaslini Insieme con Radio Jukebox. 393 999 7794. Salutiamo Sofia che vuole ascoltare Partenope.

0: Merck e Cremond insieme a Serena Brancale, The Colors, bellissima, fatemi sentire voi.
1: Mandalino, buon pomeriggio da ciao. Casa tutela da Michele.
0: Marco, dove siete stati?
1: Ci siamo mancati, Vladino. Noi appena rientrati da un mesetto di tour estivo dove nelle
2: siete?
1: Località più inqui della costa canavesana abbiamo presentato il nostro musical, abbiamo fatto seratone.
2: Cosa avete
1: tra l'altro
2: fatto?
1: Vladino, il titolo era Dalla patata al finocchio in un batter d'occhio. Abbiamo gremito città intere quali Quintorno, Caresto e Pavia. Mamma mia, che da serate!
0: Grandi!
1: Allora, ci piacerebbe ripartire con un pezzo dance, la nostra amica Nina con I'm So Incited. La voglio dedicare a te e a tutti gli amici di Jukebox. E niente, Vladino, buon travai, un abbraccio grande grande. Anzi, Vladino, buone ferie! Ciao bello! Miticissimo!
0: Belli loro, guarda, sono stati, insomma, senti per un po'.

0: era Nina con noi su Radio Jukebox. Ragazzi, siamo giunti al termine, siete tantissimi, grazie.
1: Quasi a termine, e a mia musica non è fatto, Vladi. Non è giusto, Vladi, dai.
0: No, perdonami.
1: Non gioia mia, dai.
0: Non ti arrabbiare.
1: Adesso alle tre devo uscire.
0: Amore mio, non ti arrabbiare, siete veramente tanti, grazie a tutti quanti. Oh, sempre che si arrabbiano. E che dobbiamo fare? Siete tanti. Noi siamo come un negozio, giusto? Più clienti entrano e meglio è, ecco, coccolando sempre i soli. È carina questa cosa, mi è uscita così, mamma mia, ci ritroviamo domani. Ciao da Vladi, baci a tutti quanti, bacio bacio, come dice la nostra amica, bacio bacio.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 5 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 8 7 1

0: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
1: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale ricevimenti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteleduemagnolie.com.
2: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed Eor, fino a 300 coperti.
3: Hai bisogno dell'auto giusta? Al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e Aixam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
4: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
3: ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974, una scelta importante per risultati di prestigio.
7: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 5, 3.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati dalla redazione. È concluso con una serie di impegni condivisi il video summit tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco, raggiunta via mare nei giorni scorsi da migliaia di migranti. Tra i punti concordati, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Brunner, continuare a combattere il traffico di migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione Europea. Sullo sfondo lo scontro con Madrid, guidato dall'Italia, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha sottolineato Brunner. Smorza i toni il ministro dell'Interno Piantedosi: nessuna decisione contro la Spagna, a cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole, che citano la testimonianza dei due sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica: un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario medio orientale resta aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Aja. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo Persico navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da sei ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto. È tutto, a più tardi.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3933.
1: Anna parte al mattino dal primo binario al solito orario. Anna D

0: chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
0: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara.

0: Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
0: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi presenti ai funerali, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle 2 Coppe dei Campioni consecutive. Sentiamo.
2: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Jukebox. Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.
3: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Cialobà e Del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani che ora puntano Yann Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia. Spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Kivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 0 2

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Concluso il video summit tra i ministri degli interni e della UE convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha detto il commissario UE Brunner. Sullo sfondo lo scontro Roma-Madrid, dall'Italia decisione incomprensibile, Schengen mai stata a rischio, ha ribadito il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa e rimasti alla deriva per 15 giorni. Tentata aggressione nazista lo scorso 2 agosto e danni di un gruppo di ragazzi ebrei italiani in Bulgaria, gli aggressori hanno provato a forzare l'ingresso di un hotel di Sofia che ospitava i giovani e i loro educatori. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, grande campione, simbolo del Milan, scomparso a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre, valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta. Aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le
2: Magnolie. Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze e Deor, fino a 300 coperti.
3: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
4: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 2 3 1.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: CNR, giornale radio.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. I toni, il titolare del Viminale Piantedosi, non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi ma al momento sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia, gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. E questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche, grande favorita Chiara Pellacani, a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente...
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 81 98 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
6: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale ricevimenti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteleduemagnolie.com.
7: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed fino a 300 coperti.
8: Per la tua pubblicità su questa emittente
9: 800 940 974.
8: Una scelta importante per risultati di prestigio.
10: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Señoras y señores, capitán Yandel. Ciencio.

0: Fis 899 TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 6 5 7.

newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le
2: Magnolie. Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed Eor, fino a 300 coperti.
3: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Sei pieni i tuoi tali preferiti Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Vito Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac. Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
2: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale ricevimenti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteleduemagnolie.com.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze Edeor, fino a 300 coperti.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0780

0: in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
2: Divani Totac,
1: aperti tutto il mese di agosto.
2: Totac.
3: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
4: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta. Aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
5: Le Magnolie.
6: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed Eor, fino a 300 coperti.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente,
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.
9: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

brano lo puoi richiedere con il codice 7 9 5 1.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Divani Totac, in questi giorni ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: sign.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8495.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 1.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Ripieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 1861.
1: Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.